0: Pronto, hai fatto un fofo.
1: Come per qua?
0: You available for translation?
1: Hey, for a moment.